0: Torino International.
1: Edhe thamë në tamare konfonse.

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International.

Torino International.

0: Bene, bene.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International, love his music. I just wanna get

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International, love his music.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Almanacco del giorno.
3: Mercoledì 24 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitali in studio. Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Battista, una delle festività più sentite e ricche di tradizioni in tutta Italia, patrone di città come Firenze, Torino e Genova. E allora andiamo a fare un viaggio nel tempo con i grandi eventi della storia. Partiamo dal 1859, una delle pagine più sanguinose della seconda guerra d'indipendenza italiana, proprio la vista dell'enorme sofferenza dei soldati feriti sul campo di battaglia di Solferino spinse lo svizzero Jean Henri Dunant a fondare pochi anni dopo la Croce Rossa Internazionale. Nel 1910 nasce l'Alfa Romeo, a Milano viene fondata l'Alfa, anonima lombarda fabbrica automobili, e l'inizio di un mito automobilistico mondiale che unisce velocità, eleganza e puro stile italiano. Chi spegne le candeline oggi? Bene, diamo un po' il buon compleanno ai grandi protagonisti dello sport, del cinema e della musica. Lionel Messi, la Pulce, Argentina, uno dei calciatori più forti e vincenti, iconici di tutti i tempi. Renzo Arbore, gigante della televisione, regista, musicista, showman italiano che ha rivoluzionato il modo di fare radio e intrattenimento nel nostro paese. Francesca Alotta, cantante italiana passata alla storia della musica leggera per aver vinto Sanremo Giovani nel 1992 con l'intramontabile brano Non amarmi, in coppia con Alejandro Baldi. Ed è tutto anche per oggi, vi auguro una splendida giornata, restate con noi con tutta la nostra programmazione, l'informazione, chi più ne ha più ne metta. A domani!
2: Almanacco del giorno.

0: Radio. Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Giorgia Meloni spegne lo scontro contro Trump, la politica estera non è Temptation Island, schiaffo del Senato, Donald Trump sul conflitto in Iran, crolla la popolarità del tycoon, mentre l'ONU accusa Israele di genocidio a Gaza, Germania paralizzata per 2 ore, un guasto tecnico blocca tutti i treni del paese, l'Europa brucia, 17 città italiane da bollino rosso, l'OMS dichiara l'allarme sanitario, in Francia 40 morti per annegamento, mondiali, serata storica per Cristiano Ronaldo in gol. Per la 6ª edizione consecutiva. Frenata a sorpresa per l'Inghilterra. Tra poco, restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con la politica estera e rapporti Roma-Washington. La premier Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma sceglie di non alimentare lo scontro. Dal palco dell'evento Il Giorno della Verità, la presidente del Consiglio esclude contraccolpi. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non dipendono da chi governa. La politica estera non è Temptation Island, ha dichiarato Meloni, invocando un ritorno alla normalità istituzionale. Restiamo sui dossier internazionali perché l'Unione Europea ha lanciato un ultimatum all'Italia, resta solo un mese di tempo per decidere il futuro dei fondi europei safe destinati alla difesa. Se Roma non si pronuncerà, i 14 miliardi e 900 milioni di euro saranno ridistribuiti tra gli altri stati membri. Il ministro della difesa Crosetto ha commentato spiegando che la scelta dipenderà dalle possibilità finanziarie di via 20 settembre, mentre il ministro dell'economia Giorgetti fissa la scadenza. Decideremo al massimo entro settembre. E nonostante la maggioranza repubblicana, l'Aula ha approvato con 50 voti favorevoli e 48 contrario una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran, chiedendo la fine del conflitto senza via libera del Congresso. Furiosa la reazione del tycoon su Truth, che ha definito il voto inopportuno e insignificante. Trump deve fare i conti anche col minimo storico dei sondaggi, crollati al 30% di gradimento. Sullo sfondo si infiamma la crisi in Medio Oriente. Una commissione indipendente dell'ONU accusa Israele di genocidio e di colpire deliberatamente i bambini a Gaza. Tel Aviv replica duramente, una farsa calunniosa. Ci spostiamo in Europa, dove il traffico ferroviario in Germania è rimasto completamente paralizzato, un grave problema tecnico, il sistema di comunicazione ha imposto il blocco totale della circolazione dei treni di Deutsche Bahn sull'intero territorio federale per circa 90 minuti. La situazione è poi tornata lentamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza, ma sono ancora in corso le indagini per determinare le cause del guasto. Voltiamo pagina con la politica interna americana. Le primarie di New York incoronano l'ala sinistra. 3 candidati progressisti sostenuti dal sindaco socialista democratico Zohar Mamdani hanno conquistato la vittoria. Il neoeletto Brad Lander ha lanciato una sfida aperta ai vertici nazionali, dichiarando che è giunto il momento per il Partito Democratico di allontanarsi dal denaro di Wall Street, dalle lobby, dalle criptovalute e dai colossi dell'intelligenza artificiale. L'emergenza meteo e caldo non dà tregua all'Italia e all'intera Europa. Nel nostro paese l'afa si intensifica. Saranno ben 17 le città da bollino rosso, tra cui Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, dove sono già scattate ordinanze a tutela dei lavoratori all'aperto. Nel pronto soccorso gli accessi sono aumentati del 15%. Nel resto del continente la situazione è drammatica. In Francia si registrano già 40 morti per annegamento a causa di persone che cercavano refrigerio e quasi 2000 scuole sono rimaste chiuse. Venerdì in Germania sono attesi 40 gradi, mentre da Spagna ha toccato i 45. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, ricordando che le ondate di calore hanno causato 200.000 vittime negli ultimi 4 anni. In chiusura lo sport, con la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio, sorpresa nel gruppo L, dove l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 contro il Ghana, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama grazie a una rete di Budimir. Nel girone K la Colombia si qualifica ai 16esimi superando il Congo per 1-0. Nello stesso girone travolgente il Portogallo, che rifila 5 reti all'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro, protagonista assoluto Cristiano Ronaldo. L'attaccante firma una doppietta e sigla un record leggendario, diventando il primo calciatore della storia a segnare in 6 edizioni diverse del mondiale. Questa sera riflettori puntati sulle sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
7: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino si rallenta tra gli svincoli di Falchera e Borgaro in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Giorgia Meloni spegne lo scontro contro Trump, la politica estera non è Temptation Island. Schiaffo del Senato, Donald Trump sul conflitto in Iran, crolla la popolarità del tycoon, mentre l'ONU accusa Israele di genocidio a Gaza. Germania paralizzata per 2 ore, un guasto tecnico blocca tutti i treni del paese, l'Europa brucia, 17 città italiane da bollino rosso, l'OMS dichiara l'allarme sanitario, in Francia 40 morti per annegamento, mondiali, serata storica per Cristiano Ronaldo in gol. Per la 6ª edizione consecutiva, frenata a sorpresa per l'Inghilterra. Tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con la politica estera e rapporti Roma-Washington. La premier Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma sceglie di non alimentare lo scontro. Dal palco dell'evento Il Giorno della Verità, la Presidente del Consiglio esclude contraccolpi. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non dipendono da chi governa. La politica estera non è in Temptation Island, ha dichiarato Meloni, invocando un ritorno alla normalità istituzionale. Restiamo sui dossier internazionali perché l'Unione Europea ha lanciato un ultimatum all'Italia, resta solo un mese di tempo per decidere il futuro dei fondi europei safe destinati alla difesa. Se Roma non si pronuncerà, i 14 miliardi e 900 milioni di euro saranno ridistribuiti tra gli altri stati membri. Il ministro della difesa Crosetto ha commentato spiegando che la scelta dipenderà dalle possibilità finanziarie di via 20 settembre, mentre il ministro dell'economia Giorgetti fissa la scadenza. Decideremo al massimo entro settembre. E nonostante la maggioranza repubblicana, l'Aula ha approvato con 50 voti favorevoli e 48 contrario una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran, chiedendo la fine del conflitto senza via libera del Congresso. Furiosa la reazione del tycoon su Truth, che ha definito il voto inopportuno e insignificante. Trump deve fare i conti anche col minimo storico dei sondaggi, crollati al 30% di gradimento. Sullo sfondo si infiamma la crisi in Medio Oriente. Una commissione indipendente dell'ONU accusa Israele di genocidio e di colpire deliberatamente i bambini a Gaza. Tel Aviv replica duramente, una farsa calunniosa. Ci spostiamo in Europa, dove il traffico ferroviario in Germania è rimasto completamente paralizzato, un grave problema tecnico, il sistema di comunicazione ha imposto il blocco totale della circolazione dei treni di Deutsche Bahn sull'intero territorio federale per circa 90 minuti. La situazione è poi tornata lentamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza, ma sono ancora in corso le indagini per determinare le cause del guasto. Voltiamo pagina con la politica interna americana. Le primarie di New York incoronano l'ala sinistra. 3 candidati progressisti sostenuti dal sindaco socialista democratico Zoffa Madani hanno conquistato la vittoria. Il neoeletto Brad Lander ha lanciato una sfida aperta ai vertici nazionali, dichiarando che è giunto il momento per il Partito Democratico di allontanarsi dal denaro di Wall Street, dalle lobby, dalle criptovalute e dai colossi dell'intelligenza artificiale. L'emergenza meteo e caldo non dà tregua all'Italia e all'intera Europa. Nel nostro paese l'afa si intensifica. Saranno ben 17 le città da bollino rosso, tra cui Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, dove sono già scattate ordinanze a tutela dei lavoratori all'aperto. Nel pronto soccorso gli accessi sono aumentati del 15%. Nel resto del continente la situazione è drammatica. In Francia si registrano già 40 morti per annegamento a causa di persone che cercavano refrigerio e quasi 2000 scuole sono rimaste chiuse. Venerdì in Germania sono attesi 40 gradi, mentre la Spagna ha toccato i 45. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, ricordando che le ondate di calore hanno causato 200.000 vittime negli ultimi 4 anni. In chiusura lo sport, con la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Sorpresa nel gruppo L, dove l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 contro il Ghana, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama grazie a una rete di Budimir. Nel girone K la Colombia si qualifica ai sedicesimi superando il Congo per 1-0. Nello stesso girone travolgente il Portogallo, che rifila 5 reti all'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, l'attaccante firma una doppietta e sigla un record leggendario, diventando il primo calciatore della storia a segnare in 6 edizioni diverse del mondiale. Questa sera riflettori puntati sulle sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.
10: Your

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il colle del Monginevro e Briançon. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Mattarella, sociale politica, non c'è rapporto maturo, prevale propaganda a senso unico. NATO, oggi il vertice 5 a Berlino in vista del summit di Ankara. Sorelle ritrovate, l'avvocato della madre rinuncia al mandato, domani interrogatorio dei tre fermati. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La mia impressione è che la politica, non soltanto in Italia, non abbia ancora elaborato un rapporto maturo adeguato con questi mezzi di comunicazione. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un incontro con Will Media, postato poi sui social. Secondo il Capo dello Stato, la tentazione di adoperarli come mezzi pervasivi di propaganda prevale sulla possibilità di farne veicoli di colloquio, di dialogo. Inoltre, la dimensione ristretta dei messaggi che possono essere collocati in quella sede accentua negli operatori politici la spinta alla asservità e alla radicalizzazione delle posizioni, più che alla capacità di vederli come occasione di incontro. Ci spostiamo agli esteri. Oggi le 5 maggiori potenze militari dell'Europa si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. È l'Alleanza Atlantica il macro tema al centro del vertice del cosiddetto formato E5, che riunisce Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. La riunione, a cui parteciperà la Premier Meloni insieme ad altri capi di Stato e di Governo, è prevista a partire dalle ore 16:45, con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, collegato in videoconferenza da Washington, dove si trova per un incontro con Donald Trump. Seguirà una conferenza stampa congiunta verso le 18, dopo la quale la Presidente del Consiglio italiana dovrebbe rientrare a Roma in vista del vertice di Antibes con il Presidente francese Emmanuel Macron in agenda per giovedì. La cronaca: l'avvocato Giuseppe D'Amici, con studio a Scauri di Minturno, ha rinunciato al mandato difensivo conferitogli da Valentina D'Acunto, madre di Sara, Alicia e di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate nei giorni scorsi a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. La decisione è stata comunicata attraverso una nota. Nel comunicato il legale spiega che la scelta è stata determinata da sopraggiunti motivi personali e professionali che rendono impossibile il prosieguo dell'assistenza legale nel rispetto dei principi di deontologia professionale. D'Amici precisa inoltre che ogni ulteriore sviluppo o informazione relativa alla posizione della signora Valentina D'Acunto non sarà oggetto di commento nel più rigoroso rispetto del segreto professionale. E passiamo all'economia. Una volta le banche erano di tutto fermo, presenti sul territorio in maniera capillare, con i loro marchi a rappresentare un elemento di fiducia che legava la clientela generando un rassicurante senso di appartenenza. La mia banca, il mio direttore, il mio consulente per gli investimenti. Oggi tutto questo non c'è più da tempo, gli sportelli al pubblico sono sempre meno, la digitalizzazione ha fatto il suo corso, anche se i dati sulla diffusione dell'home banking, non proprio la più evoluta delle tecnologie, dicono che c'è ancora un problema reale di accesso ai servizi elementari del credito. I dati della First Chisel, aggiornati al 31 marzo 2026, parlano di più di 11 milioni di persone, oltre 240.000 imprese che vivono e operano in territori senza filiali o con un solo sportello a disposizione. In questo contesto si inserisce l'altra faccia del risico bancario, il processo di aggregazioni che si compiono a colpi di offerte, rilanci e trattative infinite che le cronache finanziarie raccontano in queste settimane. Il rischio concreto di lasciare sul terreno clienti disorientati e un ulteriore deterioramento del principale asset su cui potevano contare le banche, cioè il patrimonio della fiducia. E chiudiamo con lo sport. Mondiali 2026, oggi mercoledì 23 giugno tornano in campo il girone B e quello C. Ad aprire la serata italiana sarà il Canada in campo contro la Svizzera e la Bosnia che sfiderà il Qatar. Poi nella notte toccherà al Brasile contro la Scozia e al Marocco che se la vedrà con Haiti. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
7: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Suonanastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Buona giornata, queste le anticipazioni. Schlein allargare la coalizione ed evoca la leadership di Palazzo Chigi. Rubio, gli USA non accetteranno pedaggi o tariffe su Hormuz. Caldo record, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. OMS dichiara emergenza sanitaria. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. Tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, il blocco PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra non basta, lo vanno ripetendo tutti. L'ultimo sigillo lo ha messo la segretaria della maggiore forza di opposizione, Elie Schlein. L'alleanza progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Una linea che ha trovato sponde nel partito, riunito per una direzione al Nazareno. La segretaria ha poi dato un avvertimento. Ovvio che c'è un pezzo di establishment che mal sopporta una leadership progressista a Palazzo Chigi. Poi io sconto anche il fatto di essere una donna, di stare con un'altra donna e di avere 40 anni, ma andremo avanti lo stesso, se ne facciano una ragione. Per gli esteri, Rubio ribadisce che Washington non accetterà pedaggi o tariffe sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che cercherà di rassicurare gli alleati del Golfo sul protocollo dell'accordo. L'Oman e l'Iran progettano insieme la futura amministrazione dello stretto e i relativi costi da applicare per i servizi forniti. Nel documento i due paesi hanno sottolineato la loro sovranità sulle rispettive acque territoriali nello stretto di Hormuz e concordano di mantenere il dialogo sulla questione attraverso un gruppo di lavoro congiunto tra i due ministeri degli esteri, al fine di raggiungere un accordo sulla futura gestione della navigazione nello stretto, sui servizi che saranno forniti e sui relativi costi in conformità con gli standard internazionali. La cronaca, il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, temperature roventi nelle grandi realtà come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'OMS ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono decedute per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre, alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi e in Spagna alcune regioni sono arrivate a toccare il picco dei 45. Economia. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati del nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre quello demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, è negativo per 283.165 unità. Nel rapporto anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile. La spesa per le pensioni è passata da 320 miliardi del 2024 ai 325 del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Sempre nel rendiconto si evince come i pensionati nel complesso nell'anno sono aumentati a 15.435.694. Le pensioni previdenziali complessivamente liquidate nel 2025 sono state circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un dato, spiega il rendiconto, determinato soprattutto dalle restrizioni introdotte recentemente nel sistema previdenziale italiano. E chiudiamo con lo sport. Lo sguardo va già al sorteggio di venerdì prossimo, che metterà nero su bianco il tabellone di Wimbledon e il cammino che spetta Jannik Sinner nel più famoso torneo del mondo. L'azzurro si presenta da numero uno e campione uscente, naturalmente favorito. Se non fosse ancora forte nel ricordo lo shock dell'uscita di scena al Roland Garros. Dopo quel drammatico pomeriggio a Parigi, Sinner si è riposato e distratto, ha fatto approfondite indagini mediche e ha ripreso le forze, che testerà mercoledì all'Hurlingham Club di Londra, sede del torneo esibizione Giorgio Armani Tennis Classic. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
0: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Il Senato vota il DDL sulla caccia, estese sia le aree consentite che le specie cacciabili. Ucraina raid di Kiev su Belgorod e Sebastopoli, un morto e una donna ferita. Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione. Il Pagnatiello voleva ucciderla molti mesi prima, aumentò le dosi di veleno. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il Senato ha votato per il primo disco verde al DL sulla caccia e le opposizioni sono insorte insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili. Ai numerosi no si aggiunge anche un fronte trasversale di parlamentari che ha rivolto alla Premier Meloni un appello in cui si richiamano gli insegnamenti di Papa Leone XIV, che aveva definito la questione di grande rilevanza sociale e morale, e il Magistero di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Per le opposizioni comunque il provvedimento è incostituzionale, andando espressamente contro l'articolo 9 che ha introdotto il concetto di tutela ambientale, di protezione della biodiversità e della sostenibilità ambientale anche per le future generazioni. 80 i voti favorevoli a Palazzo Madama, 56 i contrari, e adesso il disegno di legge passerà alla Camera. Per gli esteri la tensione tra Ucraina e Russia resta alta. Nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali, un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica, sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato dalle forze armate di Kiev. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale su Telegram. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola. La cronaca agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano. Secondo la Cassazione ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue la Corte d'Appello, ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre del 22, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria pure il giorno del delitto si può ricondurre a qualche ora prima. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Economia nel 2025, l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stato in media di 1876,10 euro al mese, ma per le donne è stato di 1491,70, inferiore del 34% ai 2260,60 euro medi mensili degli uomini. Lo si legge nel rendiconto sociale INPS appena presentato, secondo il quale esiste ancora una differenza consistente di genere tra le retribuzioni. E chiudiamo con lo sport. Jannik Sinner torna in campo. Oggi il tennista azzurro partecipa al torneo esibizione Giorgio Armani Tennis Classic all'Hurlingham Club di Londra. La prima sfida è contro il britannico Cameron Norrie, in un torneo che prevede anche la presenza di Novak Djokovic, Flavio Cobolli, finalista a Parigi, e Luciano Dardelli. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Alemanno esce dopo un anno e mezzo da Rebibbia, parlerò con Nordio sul sovraffollamento, il governo non ha fatto nulla. E poi ancora attacco di droni ucraini contro un ponte ferroviario in Crimea. Anticiclone africano, Caronte sull'Italia, picchi di 40-41 gradi entro domenica. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni, Gianni Alemanno è uscito oggi, mercoledì 24 giugno, dal carcere di Rebibbia. Acclamato da una folla di attivisti al grido Gianni, Gianni è uno di noi, l'ex sindaco di Roma e leader di Indipendenza, 68 anni, si è fermato con i giornalisti a parlare della difficile situazione del sistema carcerario. Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, ha detto, annunciando che parlerà di questo tema con il ministro della giustizia Carlo Nordio. Meloni apre un grande dibattito nella destra, è stato poi l'invito. Serve un confronto anche con Futuro Nazionale e il generale Vannacci. Per gli esteri, le forze armate ucraine hanno annunciato di aver distrutto un ponte ferroviario sopra il canale della Crimea settentrionale. La penisola annessa dalla Russia nel 2014 è stata nuovamente colpita da attacchi di droni ucraini nella notte tra martedì e mercoledì. Le forze per le operazioni speciali dell'Ucraina hanno diffuso i filmati registrati dai droni che mostrano l'impatto del raid sul ponte ferroviario e sui mezzi presenti nell'area. La cronaca, caldo estremo, umidità alle stelle e le ormai famigerate notti supertropicali con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 gradi perfino in città come Milano. In un quadro sinottico dominato dall'anticiclone africano Caronte sembra mancare all'appello un solo elemento, i forti temporali rinfrescanti. Il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media del meteo.it, conferma che i temporali di questi giorni non portano alcun vero sollievo e il motivo è prettamente fisico. Non sono associati al transito di una perturbazione atlantica accompagnata da aria fresca in quota, ma sono generati esclusivamente dall'eccesso di calore e dalla rapida saturazione del vapore acqueo nell'atmosfera. Si tratta all'atto pratico di vere e proprie docce calde. L'apice di questa lunghissima e logorante ondata di calore è atteso tra domenica e lunedì. I modelli confermano uno scenario biometeorologico difficilissimo, specialmente per il centro-nord, dove si toccheranno picchi reali di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità estrema farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi. Economia, Roma Fiumicino è il migliore aeroporto europeo, confermandosi ai vertici del trasporto aereo internazionale. Il Leonardo da Vinci ha ricevuto per l'ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva l'ACI Europe Best Airport Award 2026 nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato assegnato ieri sera durante il congresso annuale svoltosi a Praga, in cui sono stati premiati gli scali europei che si distinguono per eccellenza del personale, trasformazione digitale e sostenibilità delle infrastrutture aeroportuali sulla base della valutazione di una giuria indipendente composta da 8 rappresentanti istituzionali del settore dell'aviazione. E chiudiamo con lo sport. Canada e Svizzera si sfidano per la leadership del gruppo B dei mondiali. Oggi i nordamericani, padroni di casa, affrontano i rosso crociati alle ore 21 al BC Place di Vancouver. Le due nazionali guidano il girone con 4 punti, seguite da Bosnia e Qatar, che si sfideranno in contemporanea a Seattle a quota 1. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al piazzale lato francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Gianni Alemanno scarcerato da Rebibbia, esco da innocente. Ebola, primo caso registrato in Francia. Incidente di Ceriale, nuovo video shock del 19enne, perché dovrei chiedere scusa? Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, camicia blu, pantaloni neri, è stato accolto da circa 100 sostenitori che hanno scandito in coro il suo nome, Gianni, Gianni. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile, sono state le prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024 e ha scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere l'uscita dell'ex primo cittadino della capitale, decine di giornalisti, cameraman e diversi esponenti del mondo politico romano. Per gli esteri è stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese, spiegando che il caso riguarda un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero in una nota ha confermato di aver individuato un primo caso positivo al virus Ebola sul territorio nazionale. La cronaca, non si fermano le polemiche attorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un nuovo video sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce. Nel filmato anticipato dal secolo XIX, il giovane afferma: "Io dovrei chiedere scusa, e perché?". Poi aggiunge frasi ancora più dure rivolte a chi lo ha criticato per il comportamento tenuto dopo la tragedia. Sono venuti a casa mia e per poco non hanno preso mio padre a pugni, e io dovrei chiedere scusa per cosa, sostiene nel video. Quindi termina con parole che hanno ulteriormente alimentato l'indignazione. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto. Economia, la Commissione Europea propone di raddoppiare il budget di Europol portandolo a 3 miliardi di euro nel prossimo bilancio UE 2028-2034, previo accordo tra Eurocamera e Consiglio dell'Unione Europea. Le risorse aggiuntive consentirebbero all'agenzia di raddoppiare il personale e sviluppare capacità tecnologiche avanzate, tra cui lo spazio condiviso dei dati di polizia dell'Unione. E chiudiamo con lo sport, fuga di talenti come accade da tempo con i cervelli, studenti e lavoratori italiani che cercano fortuna all'estero. Anche nel calcio non manca la tendenza a emigrare per fare carriera, un trend in crescita negli ultimi anni anche a causa di un divario economico che in particolare nel caso della Premier League non lascia scampo ai club di Serie A, soprattutto nella concorrenza per l'acquisto di un giocatore. L'ultimo esempio in Marco Palestra, l'esterno che sembrava destinato all'Inter, pronto a sborsare 50 milioni per un giocatore di grande prospettiva, per quanto abbia alle spalle una sola vera stagione tra i grandi, si è invece imbarcato direzione Londra per unirsi al Chelsea. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Massimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui a Radio Torino International. Io sono davvero contentissimo perché sono anni che sto dietro questa intervista e finalmente ce l'ho fatta. Al telefono abbiamo Mieta. Ciao Daniela.
2: Eccomi, ciao.
1: Che bello, un'emozione immensa, non hai idea di quanto.
2: Ma dai.
1: Sì, io ti ho sempre seguito dall'inizio, davanti a me tutti i tuoi CD, penso quasi tutti, e non vedevo l'ora uscisse questo capolavoro dove c'è questa nuova versione di Daniela, quindi Daniela più dance, confronto magari a altre.
2: Vabbè, hai preso anche per avere me il vinile, quello che è uscito adesso, no?
1: Devo prenderlo. Dammi il tempo, lo prendo, perché io l'ho saputo l'altro giorno, quindi.
2: Dai, appena finita l'intervista, dobbiamo schiacciare tutti i pre-save.
1: Ok. Per forza. Allora, io innanzitutto volevo dirti una cosa. Oggi si parla del singolo Mille Bugie, che appunto è uscito insieme appunto all'album, che è in versione vinile. Però ti volevo chiedere un'informazione. Leggendo la scaletta, di questo periodo ne mancano tre: Milano Bergamo, Cloro e Spritz Campari. Come mai?
2: No, Milano Bergamo, allora, sinceramente non è che potessi mettere tutto, ho preso quella un po' più rappresentativa di quel periodo, che Milano, dove mi sono persa.
1: Però sì, okay. Poi c'è anche Bang, poi c'è vabbè, Per avere me, Mille Bugie.
2: Diciamo che ho preso quelle più rappresentative, perlomeno. Okay. È ovvio che avrei dovuto fare un vinile dove avrei dovuto aggiungere, però ho messo per esempio una versione molto bella di Dio fa qualcosa, che è una canzone che io avevo cantato per il Gobbo di Notre Dame, dove avevo tra l'altro, per mia fortuna, recuperato un premio bellissimo per il doppiaggio, perché avevo sia recitato che cantato in quel cartone animato. Quindi per me quelle erano un po', ho preso quelle rappresentative, diciamo, di quell'ultimo periodo, perché poi alla fine effettivamente, come abbiamo detto prima fuori, diciamo, la diretta, è che noi abbiamo fatto parecchie cose da raccontare, ne avevamo noi di quella generazione.
1: Da le pagine in poi c'è proprio di tutto.
2: Si è passato
1: come autori, come Mango, quindi si parla dell'album dove appunto c'è Scisa, dove c'è per esempio Per Amore, e poi diciamo, collaborato con Daniele Ronda, quindi
2: Baciami Adesso, Daniele Ronda, certo. Poi voglio dire, Cocciante, Biagio Antonacci, diciamo che Mariella Nava, Minghi, cioè diciamo che di autori importanti, Sottotono, Cristina, Ineffa, diciamo che ho avuto la fortuna di avere veramente la possibilità di cantare e collaborare con tantissimi artisti. Però devo dire, con Per Avere Me, che era il precedente singolo, mi sono messa proprio in gioco. Io avevo già scritto altre volte in altre occasioni, però questa in particolare era proprio una roba molto molto delineata su di me, ed era proprio un punto dove io volevo mettere di qualcosa che avevo vissuto, diciamo, qualche anno fa. Quindi era un po' un racconto di Daniela, ma che si sarebbe poi potuto anche trasmettere anche ad altre donne o a chi avesse mai vissuto delle situazioni tossiche, quali gli attacchi di panico o relazioni tossiche.
1: Ti capisco benissimo.
2: Allora la bulimia, cioè, diciamo che Per Avere Me è un po' una rinascita, una presa di coscienza della propria esistenza. E poi Mille Bugie, la canzone che comunque parla di tradimenti, di cose non dette. Infatti, diciamo, non so se hai visto la copertina digitale, sono io che spio da uno spioncino. Proprio perché viviamo in un'epoca dove ci raccontiamo un sacco di cavolate e non siamo fino in fondo ciò che veramente siamo. Ed è un po' un prendersi in giro, ma non prendersi in giro ironicamente, come dovrebbero fare tutti, pensando che la vita, appunto, essendo così difficile, così breve, bisognerebbe giocare, specialmente quando si sta bene, ma pettegolare, andare sempre a ricercare la cosa negativa degli altri. Questo secondo me è una forma di ossessione che io non sopporto.
1: Lo so, anch'io non sopporto questa cosa, infatti, proprio sì, oggi ho avuto una discussione riguardo questa cosa.
2: Capisci che non è semplice, infatti. Perché il pettegolezzo, l'andare a cercare la competizione a tutti i costi, credo che metta a disagio, secondo me, la miglioria dell'essere umano, che secondo me negli anni sta sempre più peggiorando. Io che sono madre mi rendo conto di che cosa si possa lasciare a questi figli, infatti, di così interessante, perché io vedo che c'è veramente un'apatia in tutto. Ci sono sicuramente delle cose belle che si sono avvicendate negli anni, delle scoperte, delle robe, però non abbastanza sulla parte animica, quindi l'anima, la spiritualità.
1: Ok, ma poi io penso che comunque chi alla fine poi spettegola eccetera eccetera ha una vita vuota, perché cioè è così bella la vita, ma parla di cose belle, perché devi andare per forza a parlare di quello, parlare di quell'altro, perché non hai una vita da dire?
2: Solitamente lo si fa per frustrazioni personali, per difficoltà economiche, per difficoltà anche disagi mentali, cioè ce ne sono tante di difficoltà che ti portano a dover in qualche modo sempre parlare male di qualcuno. Però a volte c'è proprio il classico stronzo, scusa l'eufemismo, ma il classico stronzo, stronza, cioè è assolutamente equiparabile per entrambi i sessi.
1: Io direi andiamo a sentire Mille Bugie, anche perché ha un bellissimo ritmo, come dicevo prima, raggruppa anche questo nuovo sound che ultimamente stai usando.
2: Sì,
1: andiamo a sentirla.
2: Sì.

0: Alfano.
1: Siamo tornati con Mietta. Allora, Daniela, io volevo parlare un pochino della scaletta dell'album, anche perché per avere a me è un album che è un regalo ai tuoi fan.
2: Sì, allora molti mi hanno giustamente fatto osservato, ma scusa, ma non esistono più dove possiamo ascoltare, ma diciamo che i vinili sono da collezione, cioè nel senso tu hai questo vinile e te lo tieni fra 100 anni che non ci sono più, cioè ce l'avrai conservato. Sì. Fa parte di una serie di cose che ormai stanno ritornando un po' di moda, il vinile è un po' ritornato di moda, anche perché è tutto digitale, persino quando si vendono i cosiddetti, chiamiamoli così, dischi, non sono più dischi fisici, ma digitali. Sono streaming, visualizzazioni, sì, sì. Quindi avere qualcosa di fisico, secondo me aveva un non so che di, appunto, proprio di umano, ecco, umano.
1: È vero, anche perché io sono molto affezionato al prodotto fisico, perché CD, vinile, è una cosa comunque ti rimane, poi la copertina, puoi leggere chi ci ha lavorato ad ogni brano, la copertina da guardare, altre foto che ci sono dentro, invece quando scarichi una canzone è quella, poi va dispersa in mezzo a tutte le altre.
2: Questa copertina, io sono in vasca, inizialmente avevo pensato anche di mettermi completamente nuda, ma non perché volessi fare no, perché molti possono pensare, ah basta, ma c'hai più di 50 anni, ma smettila di vestirti succinta, ma vaffanculo, voglio dire, una cazzarola, ma qui siamo tutti

0: E poi devo dire, con l'aiuto dell'art director e del fotografo, abbiamo fatto in modo che questo disco prendesse forma, e secondo me è venuto un bellissimo lavoro.
1: Sicuramente, è un bellissimo lavoro. E tuo figlio, appunto, è molto complice con te in tante cose. Vediamo sui social che state molto insieme, e lui è anche molto legato allo zio, quindi tuo fratello Valerio.
0: Sì, beh, io, mio fratello, ne approfitto. Lui anche lui fa una carriera parallela alle altre cose che fa, e fa delle canzoni molto belle. Valerio, anzi, andatelo a scoprire, chi ancora non c'è andato, mi arrendo, un singolo che lui ha fatto.
1: Lo conosco benissimo, quindi conosco
0: Lui è molto bravo, fa delle cose molto belle, è un po' più pop rock.
1: Sì, infatti.
0: Ma quando ci troviamo
1: insieme.
0: Sì, poi torni qui, è un pezzo bellissimo, secondo me.
1: Che avete per fortuna cantato live qua a Nichelino quando siete venuti, infatti quella sera vi ho fatto le foto mentre cantavate. E lui,
0: bene.
1: Foto che gli ho scattato le vedo ancora sulle sue pagine.
0: Sì, è vero, sono bellissime.
1: Grazie. Sì. Allora, ci sono due canzoni in versione acustica, per me, per avere me e Mille Bugie anche in versione acustica nell'album. Come mai questa versione?
0: Ti spiego, perché per avere me la volevo fare ancora più scarna, più molto, molto intima, proprio perché è una canzone che parla di me, che parla delle donne, che parla di un vissuto più o meno di alti e bassi, ti ho spiegato prima le motivazioni, e poi Mille Bugie, che secondo me è un pezzo bellissimo, rifatto nella versione quindi più acustica, quindi più moderata, senza la ritmica sotto, è un pezzo secondo me di una melodia straordinaria, sì.
1: Allora, e io volevo nominare anche chi ci ha lavorato nell'album, quindi tra musiche e testi.
0: Certo.
1: Vuoi dirmi i tuoi nomi o li leggo io?
0: Guarda, allora, il primo che io voglio nominare, a parte mio figlio Francesco Ian, perché lui si chiama Francesco Ian, che ha collaborato con il padre Davide Tagliapietra, che ha prodotto artisticamente Per avere me, Eccitazione e Dio fa qualcosa. E poi Chicco Palmosi, che si è occupato, diciamo, di Mille Bugie e dell'altra, e gli altri invece sono brani che erano stati già cantati, e quindi Mille Bugie c'è Verdiana, diciamo, ci siamo Marco Rettani, ci siamo appunto Chicco Palmosi, ci siamo veramente costruiti un bel mondo intorno di persone con cui collaboro e con cui mi trovo bene, quindi diciamo più o meno mi dirigo sulla stessa direzione spesso con gli stessi autori.
1: Allora, innanzitutto noi consigliamo di andare ad ascoltare ancora, e poi chi segue l'intervista anche in video, c'è il link sotto per andare a riascoltare Mille Bugie. E
0: sì, poi c'è il video backstage. Non ho fatto un video di questa canzone perché avevo delle foto molto belle e avevamo fatto un backstage, quindi alla fine mi è sembrato anche utile farlo in questo modo.
1: E volevo farti una domanda. Dall'inizio, quindi dal 1989 che sei andata a Sanremo appunto con Canzoni, ad oggi
0: 88 sono andata con Sogno.
1: Ah sì, ok. 88. Come è cambiata Daniela dall'epoca ad oggi? Musicalmente.
0: Allora, sotto l'aspetto personale sono un po' calmata. Prima ero un po' più impulsiva, adesso sono più diplomatica. Sotto l'aspetto lavorativo, io sono per non guardare mai dietro tutto ciò che ho fatto, ma bensì al futuro. Nel senso, sono una che guarda molto le cose che arriveranno, che si faranno. Poi un grande stimolo da mio figlio Francesco, per me è un grande motore di forza, di energia, perché lui non ha vissuto il momento più forte, più energico, più popolare della madre negli anni 90, quindi voglio dire, è come se io volessi renderlo un po' più orgoglioso di me, mettendomi un po' ancora in discussione e ripercorrendo probabilmente, forse con più fatica, la ripresa di una carriera, perché non è semplice. Però ci sono, come dice Mille Bugie, miliardi anche di possibilità che la vita ti può dare ancora.
1: Ci sono due album, lo so, aprire questa parentesi, due album in passato che per me sono di un valore inestimabile, perché forse è stato il periodo che magari stai incominciando a seguire la musica e appunto non è che sono più belli degli altri o gli altri sono meno belli, ma io sono fortemente legato.
0: Okay.
1: Uno è Daniela e Felice, che ha delle sonorità pazzesche ancora attuali oggi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dove
0: sì,
1: c'è sì. La canzone, appunto, dove c'è il pezzo è cantato al contrario, no? Che io per curiosità ero sì. andato al computer, avevo girato la traccia per capire.

0: Ed era la frase fatta scritta, no? Dentro
1: sì, sì, sì, fuggire, sì, fuggire. Sì, sì. E Daniele Felice per me è un disco forse il più importante della mia carriera, sotto moltissimi aspetti. Prima di tutto perché io in quel periodo soffrivo di attacchi di panico violentissimi e non potevo dirlo alla mia casa discografica, quindi soffrivo tantissimo, ma purtroppo, a differenza di ora, di questo periodo storico, all'epoca si obbligava gli artisti a star zitti rispetto alle loro, ai loro disagi. Io ho sofferto per anni fortissimissimamente di attacchi di panico, non di attacchi d'ansia, sì, sì. Di attacchi di panico che sono ben più pesanti, più violenti, non che siano meno importanti gli attacchi d'ansia, però sono due cose completamente diverse, uh-huh. E sono da gestire completamente in maniera diversa. Ho fatto poi, mi sono fatta aiutare, ho fatto tantissima psicoterapia perché ho sofferto probabilmente, non so, una sensibilità, non te lo so dire, non mi voglio nemmeno come si dice.
0: A volte vengono anche senza, poi lo scopri pian piano il motivo, a volte vengono così e...
1: Beh, allora, secondo me è anche una roba neurologica, non c'è niente da fare, è una roba probabilmente di nostre sinapsi, mm. Non so, comunque. E allora, io credo di essere affezionata veramente tanto a quel disco e sono veramente molto molto molto innamorata di quel periodo lì, proprio perché ero un'anima molto fragile. Cantavo molto tardi, alle 5 del mattino, perché all'epoca Michele Centon se mi faceva cantare tardissimo perché lui andava a letto tardi e quindi facevamo le però è stata un'esperienza molto molto formativa, perché come sì. Hai detto tu, quello è un brano, sono brani che se li senti adesso dici ma cacchio, ma avevate anticipato i tempi 30 anni fa, è vero, sì. Cioè sono venute poi dopo tutte quelle, senza togliere niente a nessuno, ci mancherebbe, io non invidio nessuno, il mondo è per tutti, però tanti nuovi personaggi probabilmente forse non lo sanno, ma quel disco lì ha anticipato delle robe belle.
0: Perché, ad esempio, ti faccio un esempio, una bellissima canzone anche quella, però Canzoni, e se tu l'ascolti oggi ti accorgi che ha un suono più datato. Invece questo qua, cioè, fosse uscito oggi, nessuno se ne accorgeva.
1: Assolutamente, assolutamente. Canzoni è una canzone straordinaria, però come giustamente hai osservato tu, è un brano comunque di tanto tempo fa, mm. E si riconosce come tale. Sì, sì, sì.
0: Un altro album bellissimo, per esempio Per Amore, scritto.
1: È vero, poco valutato, svalutatissimo, poco riconosciuto come tale. Abbiamo fatto un grande lavoro.
0: L'unico periodo che dichiara di capelli.
1: Sì, e lì però ho detto, no, ho fatto una cavolata io, perché ho ascoltato Armando Mangoli all'epoca, il mio produttore, perché lui mi disse, no, ti devi schiarire i capelli, ma che cavolo, ma io a quell'epoca stavo benissimo a mora, sai, adesso a 50 anni è meglio schiarirti perché i capelli bianchi però all'epoca avevo dei capelli bellissimi neri, me li fece tagliare, devo dire la verità che si sono rovinati perché me li fecero schiarire tantissimo, forse. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, tu hai un viso mediterraneo.
1: Mi sono divertita. Grazie, sì.
0: Sei sempre stata una bellissima donna, eri all'epoca, lo sei ancora oggi.
1: Grazie. Non mi sono ancora rifatta, quando lo rifarò,
0: è il bello
1: quando
0: questo.
1: Mi rifarò lo dirò. Uso dei buoni filtri però, comunque devo dire la verità, la genetica aiuta.
0: Sei sempre una bella donna e lo confermo.
1: Ti ringrazio.
0: Allora, io Daniela ti ringrazio tantissimo per averci fatto mille bugie e noi l'ascolteremo ancora perché è veramente bella e
1: dai. Molto volentieri, spingiamo alla grande questo brano. Chi ci sostiene per me è veramente di grande aiuto.
0: Spero di vederti a Torino prossimamente.
1: Molto volentieri, io okay. Ti mando un grandissimo abbraccio e salutami tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento, che sono tanti immagino, e che ti vogliono bene perché dici delle cose belle, sei molto sincero e questa cosa secondo me ti ripagherà.
0: Sono trasparente, quello è vero.
1: E infatti si sente, si percepisce.
0: Io ti ringrazio tanto.
1: Grazie Daniela. A te, un abbraccione a tutti.
0: Ciao a tutti, alla prossima
1: puntata. Ciao a tutti da Mietta.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Alemanno esce dal carcere dopo 1 anno e mezzo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Mercoledì 24 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò 1 anno, 5 mesi e 24 giorni. Ed attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, 2 borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente. Ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42, in Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia. Il processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
11: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merrill Road.

0: io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

bisogno di dirti che si sta male. È una vita da schifo se non ci sei. E mi trovo col mio disordine nel cuore senza te.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per...
1: Sono le 16:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Torino International News.
6: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Emergenza caldo, 16 città italiane da bollino rosso, in Francia è morto annegato un bambino di 6 anni. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 24 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura, le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data d'inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò un anno e 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, due borsoni. Alemanno ha detto esco da innocente, ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia e processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendetta o punizione, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: torinointernational.com.
1: Torino International.
2: Cani affamati nella notte si azzannano, quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, corri svelto se li vedi, sopravvivenza della specie.

Ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che...

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta manna musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Ester in apertura. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, tanto a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data d'inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò 1 anno, 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, 2 borsoni. Alemanno ha detto esco da innocente, ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia e processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: O vară plină de hituri.
9: Summer.
8: Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: mami.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Torino International News.
6: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham. Sarà lui il nuovo premier. Emergenza caldo. 16 città italiane da bollino rosso. In Francia è morto annegato un bambino di 6 anni. Questo ma anche i mondiali di calcio. Tra poco, dopo una pausa, non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò un anno e 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, due borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente. Ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia e processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: What time is it?
7: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
8: Summer is happiness.
9: Summer's coming up.
10: Summer is one of my favorite times of year.
7: Summer is here. Summer is here.
11: Happy summertime.
7: I'm my number one station. Number one station.
12: Torino International. I'll take you in the

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Borgo Dale in direzione Milano. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra sito Brugherio in direzione Freius e tra Borgare e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Vi segnaliamo che questa sera dalle 19.30 fino alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il Colle del Monginevro e Brianson. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: Strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò 1 anno e 5 mesi e 24 giorni. Ed attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, 2 borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente. Ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42, in Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia. Il processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, poi ultimo turno, Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile, alle 3 ora italiana, Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
15: Torino International.

0: torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio marcata instabilità su Alpi e Prealpi con temporali sparsi, più stabile sull'Emilia Romagna. In serata residue precipitazioni sui settori alpini, migliore altrove con cieli poco nuvolosi. Al centro, al mattino tempo stabile con sole prevalente, al pomeriggio forte instabilità sulle zone interne delle regioni tirreniche, sereno altrove, in serata rapido miglioramento con graduali schiarite. Al sud e sulle isole, al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio rovesci diffusi sulla Basilicata, acquazzoni sparsi su Campania e Calabria, isolati su Puglia e Sicilia. In serata e nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo al centro, stazionario o in rialzo altrove. Massime stabili o in lieve aumento da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo. Torino International.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Emergenza caldo, 16 città italiane da bollino rosso. In Francia è morto annegato un bambino di 6 anni. Questo ma anche i mondiali di calcio. Tra poco, dopo una pausa, non andate via.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Andiamo in Medio Oriente in apertura di giornale. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, tanto a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò 1 anno, 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, 2 borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente. Ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico a partire dai treni avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia. Il processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
4: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 0355651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino in

¿Sigue o no me sigue todavía? N-I-C-K, Jayco, Jay Cortez. La presión.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
5: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui a Radio Torino International e io sono davvero contentissimo perché sono anni che sto dietro questa intervista e finalmente ce l'ho fatta. Al telefono abbiamo Mietta. Ciao Daniela.
6: Eccomi, ciao.
5: Che bello, un'emozione immensa, non hai idea di quanto.
6: Ma dai.
5: Sì, io ti ho sempre seguito dall'inizio, davanti a me tutti i tuoi CD, penso quasi tutti, e non vedevo l'ora uscisse questo capolavoro dove c'è questa nuova versione di Daniela, quindi Daniela più dance, confronto magari altre
6: sì, sì, sì, sì. Vabbè, hai preso anche per avere me il vinile, quello che è uscito adesso, no?
5: Devo prenderlo. Dammi il tempo, lo prendo, perché io l'ho saputo l'altro giorno, quindi...
6: Dai, appena finita l'intervista, dobbiamo schiacciare tutti i pre-save.
5: Per forza.
6: Ok.
5: Per forza. Allora, io innanzitutto volevo chiederti una cosa. Oggi si parla del singolo Mille Bugie, che appunto è uscito insieme appunto all'album, che è in versione vinile. Però ti volevo chiedere un'informazione. Leggendo la scaletta, di questo periodo ne mancano tre: Milano Bergamo, Cloro e Spritz Campari. Come mai?
6: No, Milano Bergamo, allora, sinceramente non è che potessi mettere tutto, ho preso quella un po' più rappresentativa di quel periodo, che Milano, dove mi sono persa.
5: Però sì, okay. Poi c'è anche Bang, poi c'è vabbè, Per avere me, Mille Bugie.
6: Diciamo che ho preso quelle più rappresentative, perlomeno è ovvio che avrei dovuto fare un vinile dove avrei dovuto aggiungere, però ho messo per esempio una versione molto bella di Dio fa qualcosa, che è una canzone che io avevo cantato per il Gobbo di Notre Dame, dove avevo tra l'altro, per mia fortuna, recuperato un premio bellissimo per il doppiaggio, perché avevo sia recitato che cantato in quel cartone animato, quindi per me quelle erano un po', ho preso quelle rappresentative, diciamo, di quell'ultimo periodo, perché poi alla fine effettivamente, come abbiamo detto prima fuori, diciamo, la diretta, è che noi abbiamo fatto parecchie cose da raccontare, ne avevamo noi di quella generazione.
5: Da le pagine in poi c'è proprio di tutto. Come autori, come Mango, quindi si parla dell'album dove appunto c'è Scisa, dove c'è per esempio Per Amore, e poi hai collaborato con Daniele Ronda, quindi
6: Baciami Adesso, Daniele Ronda, certo, poi voglio dire il Cocciante, Biagio Antonacci, diciamo che Mariella Nava, Minghi, cioè diciamo che di autori importanti, Sottotono, Cristicchi, Neffa, diciamo che ho avuto la fortuna di avere veramente la possibilità di cantare e collaborare con tantissimi artisti, però devo dire con Per Avere Me, che era il precedente singolo, mi sono messa proprio in gioco, io avevo già scritto altre volte in altre occasioni, però questa in particolare era proprio una roba molto molto delineata su di me, ed era proprio un punto dove io volevo mettere di qualcosa che avevo vissuto, diciamo, qualche anno fa, quindi era un po' un racconto di Daniela, ma che si sarebbe poi potuto anche trasmettere anche ad altre donne o a chi avesse mai vissuto delle situazioni tossiche, quali gli attacchi di panico o relazioni tossiche.
5: Ti capisco benissimo.
6: O la bulimia, cioè, diciamo che Per Avere Me è un po' una rinascita, una presa di coscienza della propria esistenza. E poi Mille Bugie è la canzone che comunque parla di tradimenti, di cose non dette. Infatti, diciamo, non so se hai visto la copertina digitale, sono io che spio da uno spioncino. proprio perché viviamo in un'epoca dove ci raccontiamo un sacco di cavolate e non siamo fino in fondo ciò che veramente siamo. Ed è un po' un prendersi in giro, ma non prendersi in giro ironicamente come dovremmo fare tutti, pensando che la vita, appunto, essendo così difficile, così breve, bisognerebbe giocare, specialmente quando si sta bene, ma pistigolare, andare sempre a ricercare la cosa negativa degli altri. Questo secondo me è una forma di ossessione che io non sopporto.
5: Lo so, anch'io non sopporto questa cosa, infatti, proprio oggi ho avuto una discussione riguardo questa cosa.
6: Capisci che non è semplice, perché il pettegolezzo, l'andare a cercare la competizione a tutti i costi, credo che metta a disagio, secondo me, la miglioria dell'essere umano, che secondo me negli anni sta sempre più peggiorando. Io che sono madre mi rendo conto di che cosa si possa lasciare a questi figli di così interessante, perché io vedo che c'è veramente un'apatia in tutto. Ci sono sicuramente delle cose belle che si sono avvicendate negli anni, delle scoperte, delle robe, però non abbastanza sulla parte animica, quindi l'anima, la spiritualità.
5: Ok, ma poi io penso che comunque chi alla fine poi pettegola eccetera eccetera ha una vita vuota, perché cioè, è così bella la vita, ma parla di cose belle, perché devi andare per forza a parlare di quello, parlare di quell'altro, perché non hai una vita da dire.
6: Solitamente lo si fa per frustrazioni personali, per difficoltà economiche, per difficoltà anche disagi mentali, cioè ce ne sono tante di difficoltà che ti portano a dover in qualche modo sempre parlare male di qualcuno. Però a volte c'è proprio il classico stronzo, scusa l'eufemismo, ma il classico stronzo stronza, cioè è assolutamente equiparabile per entrambi i sessi.
5: Io direi andiamo a sentire Mille Bugie, anche perché ha un bellissimo ritmo, come dicevo prima, raggruppa anche questo nuovo sound che ultimamente stai usando.
6: Sì,
5: andiamo a sentirla.
6: Sì.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Mietta. Allora, Daniela, io volevo parlare un pochino della scaletta dell'album, anche perché per avere a me è un album che è un regalo ai tuoi fan. Un regalo
2: speciale.
1: Allora,
2: molti mi hanno giustamente fatto osservato, ma scusa, ma non esistono più dove possiamo ascoltare, ma diciamo che i vinili sono da collezione, cioè nel senso tu hai questo vinile e te lo tieni fra 100 anni, che non ci fanno più, cioè ce l'avrai conservato. Sì. Fa parte di una serie di cose che ormai stanno ritornando un po' di moda, il vinile è ritornato di moda, anche perché è tutto digitale, persino quando si vendono i cosiddetti, chiamiamoli così, dischi, non sono più dischi fisici, ma digitali, sono streaming, visualizzazioni, sì. Quindi avere qualcosa di fisico, secondo me aveva un non so che di, appunto, proprio di umano, ecco, umano.
1: È vero, anche perché io sono molto affezionato al prodotto fisico, perché CD, vinile, è una cosa che comunque ti rimane. Poi la copertina, puoi leggere chi ci ha lavorato ad ogni brano, la copertina da guardare, altre foto che ci sono dentro. Invece quando scarichi una canzone è quella, boh, poi va dispersa in mezzo a tutte le altre.
2: Tra l'altro, questa copertina, io sono in vasca, inizialmente avevo pensato anche di mettermi completamente nuda, ma non perché volessi fare no, perché molti possono pensare, ah basta, ma c'hai più di 50 anni, ma smettila di vestirti succinta, ma vaffanculo, voglio dire, una cazzarola, ma qui siamo tutti messi male, almeno un po' d'allegria, un po' di felicità. E poi basta pensare che a 50 anni che se muore a 50 anni, no, e una donna ha bisogno ancora di mettersi in gioco nella propria femminilità. Ma al di là di questo, per me era proprio una cosa concettuale, sì. Cioè proprio l'ho sentita, l'ho provata come una cosa concettuale, tra l'altro è un'idea di mio figlio, quindi mi ha detto, mamma, perché non fai una roba in una doccia, liberti, perché è una roba tua personale, di ripulirti dalle cose vecchie, passate, da ciò che hai vissuto, cioè secondo me aveva un significato e io l'ho sposata. E poi devo dire, con l'aiuto dell'art director e del fotografo, abbiamo fatto in modo che questo disco prendesse forma, e secondo me è venuto un bellissimo lavoro.
1: Sicuramente è un bellissimo lavoro, e tuo figlio appunto è molto complice con te in tante cose, vediamo sui social che state molto insieme, e lui è anche molto legato allo zio, quindi tuo fratello Valerio.
2: Sì, beh, io mio fratello ne approfitto, lui anche lui fa una carriera parallela alle altre cose che fa, e fa delle canzoni molto belle, Valerio, anzi andatelo a scoprire, chi ancora non c'è andato, mi arrendo, un singolo che lui ha fatto.
1: Lo conosco benissimo, quindi conosco
2: lui è molto bravo, fa delle cose molto belle, un po' più pop rock,
1: sì, infatti. Ma quando ci troviamo insieme.
2: Sì, poi torni qui, è un pezzo bellissimo, secondo me.
1: Che avete per fortuna cantato live qua a Nichelino quando siete venuti, infatti quella sera vi ho fatto le foto mentre cantavate. E lui,
2: bene.
1: Foto che gli ho scattato le vedo ancora sulle sue pagine.
2: Sì, è vero, sono bellissime.
1: Grazie. Sì, sì. Allora, ci sono due canzoni in versione acustica, per me, per avere me e Mille Bugie, anche in versione acustica nell'album. Come mai questa versione?
2: Ti spiego, perché per avere me la volevo fare ancora più scarna, più molto, molto intima, proprio perché è una canzone che parla di me, che parla delle donne, che parla di un vissuto più o meno di alti e bassi, ti ho spiegato prima le motivazioni, e poi Mille Bugie, che secondo me è un pezzo bellissimo, rifatto nella versione quindi più acustica, quindi più moderata, senza la ritmica sotto, è un pezzo secondo me di una melodia straordinaria, sì.
1: Allora, e io volevo nominare anche chi ci ha lavorato nell'album, quindi tra musiche e testi.
2: Certo.
1: Vuoi dirmi i tuoi nomi o li leggo io?
2: Guarda, allora, il primo che io voglio nominare, a parte mio figlio Francesco Ian, perché lui si chiama Francesco Ian, che ha collaborato con il padre Davide Tagliapietra, che ha prodotto artisticamente Per avere me, Eccitazione e Dio fa qualcosa. E poi Chicco Palmosi, che si è occupato, diciamo, di Mille Bugie e dell'altra, e gli altri invece sono brani che erano stati già cantati, e quindi Mille Bugie c'è Verdiana, diciamo ci siamo Marco Rettani, ci siamo appunto Chicco Palmosi, ci siamo veramente costruiti un bel mondo intorno di persone con cui collaboro e con cui mi trovo bene, quindi diciamo più o meno mi dirigo sulla stessa direzione spesso con gli stessi autori.
1: Allora, innanzitutto noi consigliamo di andare ad ascoltare ancora, e poi chi segue l'intervista anche in video, c'è il link sotto per andare a riascoltare Mille Bugie.
2: E sì, poi c'è il video backstage. Non ho fatto un video di questa canzone perché avevo delle foto molto belle e avevamo fatto un backstage, okay. E quindi alla fine mi è sembrato anche utile farlo, esatto, in questo modo.
1: E volevo farti una domanda. Dall'inizio, quindi dal 1989 che sei andata a Sanremo appunto con Canzoni ad oggi.
2: 88 sono andata con Sogno.
1: Ah sì, ok. Ah. 88. Come è cambiata Daniela dall'epoca ad oggi? Musicalmente.
2: Allora, sotto l'aspetto personale sono un po' calmata. Prima ero un po' più impulsiva, adesso sono più diplomatica. Sotto l'aspetto lavorativo io sono per non guardare mai dietro tutto ciò che ho fatto, ma bensì al futuro, nel senso sono una che guarda molto le cose che arriveranno, che si faranno. Poi un grande stimolo da mio figlio Francesco, per me è un grande motore di forza, di energia, perché lui non ha vissuto il momento più forte, più energico, più popolare della madre negli anni 90, quindi voglio dire, è come se io volessi renderlo un po' più orgoglioso di me, mettendomi un po' ancora in discussione e ripercorrendo probabilmente, forse con più fatica, la ripresa di una carriera, perché non è semplice. Però ci sono, come dice Mille Bugie, miliardi anche di possibilità che la vita ti può dare ancora.
1: Ci sono due album, lo so, aprire questa parentesi, due album in passato che per me sono di un valore inestimabile, perché forse è stato il periodo che magari stai incominciando a seguire la musica e appunto non è che sono più belli degli altri o gli altri sono meno belli, ma io sono fortemente legato.
2: Okay.
1: Uno è Daniela e Felice, che ha delle sonorità pazzesche ancora attuali oggi.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Dove
2: sì,
1: c'è sì. La canzone appunto dove c'è il pezzo è cantato al contrario, no? Che io per curiosità ero sì. Andato al computer, avevo girato la traccia per capire ed era la frase fatta scritta, no? Dentro
2: sì, sì, sì, fuggire, sì, fuggire. Sì, sì. E Daniela Felice per me è un disco forse il più importante della mia carriera sotto moltissimi aspetti. Prima di tutto perché io in quel periodo soffrivo di attacchi di panico violentissimi e non potevo dirlo alla mia casa discografica, quindi soffrivo tantissimo, ma silenzio. Purtroppo a differenza di ora, di questo periodo storico, all'epoca si obbligava gli artisti a star zitti rispetto ai loro disagi. Io ho sofferto per anni fortissimissimamente di attacchi di panico, non di attacchi d'ansia,
1: sì, sì.
2: Di attacchi di panico che sono ben più pesanti, più violenti, non che siano meno importanti gli attacchi d'ansia, però sono due cose completamente diverse, uh-huh. E sono da gestire completamente in maniera diversa. Mi sono fatta aiutare, ho fatto tantissima psicoterapia perché ho sofferto probabilmente, non so, una sensibilità, non te lo so dire, non mi voglio nemmeno come si dice.
1: A volte vengono anche senza, poi lo scopri pian piano il motivo, a volte vengono così e...
2: Beh, allora, secondo me è anche una roba neurologica, non c'è niente da fare, è una roba probabilmente di nostre sinapsi, non so, comunque. E allora, io credo di essere affezionata veramente tanto a quel disco e sono veramente molto molto molto innamorata di quel periodo lì, proprio perché ero un'anima molto fragile. Cantavo molto tardi, alle 5 del mattino, perché all'epoca Michele Centon se mi faceva cantare tardissimo perché lui andava a letto tardi e quindi facevamo le però è stata un'esperienza molto molto formativa, perché come sì. Hai detto tu, quello è un brano, sono brani che se li senti adesso dici ma cacchio, ma avevate anticipato i tempi 30 anni fa, è vero, sì. Cioè sono venute poi dopo tutte quelle, senza togliere niente a nessuno, ci mancherebbe, io non invidio nessuno, il mondo è per tutti, però tanti nuovi personaggi probabilmente forse non lo sanno, ma quel disco lì ha anticipato delle robe belle.
1: Perché ad esempio ti faccio un esempio, una bellissima canzone anche quella, però Canzoni, e se tu l'ascolti oggi ti accorgi che ha un suono più datato.
2: Invece
1: questo qua, cioè, fosse uscito oggi nessuno se ne accorgeva.
2: Assolutamente. Canzoni è una canzone straordinaria, però come giustamente hai osservato tu è un brano comunque di tanto tempo fa, sì. E si riconosce come tale. Sì.
1: Un altro album bellissimo, per esempio, Per amore, scritto,
2: è vero, poco valutato, svalutatissimo, poco riconosciuto come tale. Abbiamo fatto un grande lavoro.
1: L'unico periodo che dichiara di capelli.
2: Sì, e lì però ho detto, no, ho fatto una cavolata io, perché ho ascoltato Armando Mangoli all'epoca, il mio produttore, perché lui mi disse, no, ti devi schiarire i capelli, ma che cavolo, ma io a quell'epoca stavo benissimo a mora, sai, adesso a 50 anni è meglio schiarirti perché i capelli bianchi però all'epoca avevo dei capelli bellissimi neri, me li fece tagliare, devo dire la verità che si sono rovinati perché me li fecero schiarire tantissimo. Vabbè, comunque.
1: Vabbè, tu hai un viso mediterraneo.
2: Mi sono divertita. Grazie. Sì.
1: Sei sempre stata una bellissima donna. Eri all'epoca, lo sei ancora oggi.
2: Grazie. Non mi sono ancora rifatta. Quando lo rifarò,
1: è il bello
2: quando
1: questo.
2: Mi rifarò, lo dirò. Uso dei buoni filtri, però. Comunque
1: ma
2: devo dire la verità, la genetica aiuta.
1: Però
2: la genetica aiuta.
1: Sei sempre una bella donna e lo confermo.
2: Ti ringrazio.
1: Allora, io Daniela ti ringrazio tantissimo per averci fatto ascoltare Mille bugie. E noi l'ascolteremo ancora perché è veramente bella.
2: Dai. Molto volentieri, spingiamo alla grande questo brano. Chi ci sostiene per me è veramente di grande aiuto.
1: Spero di vederti a Torino prossimamente.
2: Molto volentieri, io ti mando un grandissimo abbraccio e salutami tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento, che sono tanti immagino, e che ti vogliono bene perché dici delle cose belle, sei molto sincero e questa cosa secondo me ti ripagherà.
1: Sono trasparente, quello è vero.
2: E infatti si sente, si percepisce.
1: Io ti ringrazio tanto.
2: Grazie Daniela. A te, un abbraccione a tutti.
1: Ciao a tutti, alla prossima
2: puntata. Ciao a tutti da Mietta.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

De gura ta. De ochii tăi. Mi-e dor de tine. Rece și gol.

0: è mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio. Countdown.
4: DJ Nick gives you the best.